0: Ciao amici, quasi nessuno è a conoscenza del fatto che La Lambada, canzone lanciata nel 1989 dal gruppo francese Kaoma, non è una canzone originale, bensì un adattamento di una canzone dal titolo Llorando si fue, scritta dal gruppo boliviano Los Charcas, non so se si dice così. Questo gruppo boliviano scrisse questa canzone nel 1981 e nel 1989 il gruppo Kaoma fece un adattamento non autorizzato a quanto pare, in portoghese, con questi ritmi brasiliani molto belli, fece un adattamento della canzone Llorando si fue e diventò La Lambada. Sta di fatto che il gruppo francese che ha lanciato La Lambada fu chiamato in causa dal gruppo boliviano Los Charcas e appunto il gruppo boliviano vinse la causa e quindi a quanto pare i Kaoma risarcirono poi il gruppo boliviano. Ma sta di fatto che la canzone Lambada, grazie ai Kaoma, diventò un tormentone in tutto il mondo, ma morale della favola è una cover della canzone Llorando si fue, che la trovate anche su YouTube. Per far sì che appunto il mio video venga cliccato anche su YouTube, di conseguenza ho dovuto scrivere Lambada, ma nella descrizione del video ho citato gli autori originali e il titolo originale della canzone. Continuate a seguirmi. Un caro saluto da Mimmo Mirabelli, la fisarmonica moderna.
1: Variance FM, la radio locale de proximité.